0: wote no a na tobi anaya
1: MTN
2: Okay, it's praise time. Ye di asa she radia ni monya baby a wo bia kame ho na yende radia. E di atu fom boko.